0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è

0: Radio Number One.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: diventate blu, ma soprattutto lui ha la multa sul parabrezza.
1: Ma non si è accorto che stavano dipingendo?
2: Ma buongiorno, eccimi!
0: Ma
2: che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Non si può dire sta cosa, non si può raccontare. Arrivo con la macchina, ci stanno le strisce bianche, vado a portare il cane a pisciare, lo porto dall'altra parte, ma sarò stato via 20 minuti perché sto cane a volte non ne fa.
0: Ti cambiano i colori. Mando, sotto
2: poi dicono
0: le
2: che a Roma non cambia niente. Dicono che c'è l'inerzia, la burocrazia blocca tutto. Invece io sono contento che abbiano fatto questo salto di qualità e mi hanno rotto i coglioni.
0: Però è un gran salto
2: di qualità. Passare dal bianco al blu, l'ha detto pure Adoriani prima. E il blu va de moda quest'estate.
0: Sì,
2: il bianco va accostato. Infatti, sotto Erode c'era ancora il bianco.
0: C'era il bianco.
2: E grazie a quello l'Atac ha fatto un discorso principalmente de moda. Ha detto: quando il blu è abbinato al bianco, non gli puoi dare la multa. Perché si è dato. Multa, questo ci si incazza pure, però io sono contento perché il cane l'ha fatta tutta.
0: Sì.
2: Ah, però solo la pipì, perché le figure di merda l'ha fatta il comune.
3: Gli scombriccolati del

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni, domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati, al momento non risultano italiani coinvolti. Sport, Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev, parola all'azzurro.
6: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
5: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.
7: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
8: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: Buon dia a tutti, lo sapevo.
2: Buon dia.
1: Sono Massimo Scoperto.
2: Urca,
1: Massimo Scoperto.
2: Ma segni scoperti o qualcos'altro?
1: No, mi piace il sole, mi piace il sole. Per esempio, scelgo un parcheggio più lontano. Così mi faccio quattro giorni di esposizione in più.
2: Bravo, bravo.
1: Hai capito? Perché parcheggio, per esempio, a Pavia e vado al mare a Genova.
2: Ah, che bello.
0: Ah, caspita,
1: sì, faccio queste cose. Quando semaforo Rossengi, abbasso il finestrino perché almeno esce un braccio e prende il sole il braccio. Poi se trovo un raggio di sole sul marciapiede ci cammino dentro, non zezago niente, ci cammino dentro. A pranzo mi siedo anche fuori, sempre. A gennaio va bene, meno concorrenza.
2: Certo,
1: meno concorrenza, sì.
0: Giustamente.
1: Poi ti dico la verità, porta sempre come un costume. Perché appena si gonfia una piscina mi ci butto e prendo il sull'ao.
0: Perché il sull'ao.
2: Bisogna gonfiarle le piscine, va bene.
0: E il mood

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca. Buongiorno a tutti quanti dal vostro Erminio Giraudo. Avevamo un'agenzia immobiliare, adesso abbiamo un'agenzia matrimoniale, la Casa Cupiedo, e abbiamo degli annunci per questo weekend. Visto che oggi non è ancora la giornata, facciamo la giornata mondiale del combino io.
1: Del combino io. Va bene, cosa combiniamo?
0: Abbiamo questa classe energetica A+++, donna 38 anni, ecosostenibile, consuma poco, produce sorrisi, richiede solo una cena ogni tanto.
1: Vabbè, interessante. Sì, ci
0: poi
1: sta.
0: Abbiamo una vista panoramica, uomo elegante, vista mare interiore, ogni tanto guarda il futuro, più spesso la partita.
1: Sì, questo, questo potrei essere io.
2: Okay. Questo sei tu.
0: Sì. Prezzo interessante, single appena ribassato, richiede affetto e pazienza, spese condominiali emotive contenute.
1: Questo è Sergio.
2: Okay. Questo sei tu.
0: E poi soprattutto, forever and ever, il green living, donna amante della natura, fa la raccolta differenziata, ma purtroppo anche quella degli ex.
3: Questa chi è?
1: Io non lo so. Nome, ma non posso dirlo.
0: Non si può dire, non si può dire. Telefonati in privato.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend con sole assoluto protagonista sul nostro territorio, da segnalare però la possibilità sabato di qualche temporale di calore sull'arco alpino in sconfinamento fin verso le pianure, temperature che perderanno qualche grado, ma saranno poi di nuovo in aumento già domenica. Il caldo e l'afa infatti continueranno a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
1: Andiamo alla Casa Bianca. Buongiorno, buongiorno, Presidente.
2: Cucci, cucci.

0: a giocare. Faccio tutto. Volevo intervenire perché Patty Romano, quando lui fa suoi notiziari, dice falso.
1: Ma che falso? Questa dice è la notizia falso. Vera. C'è questo meme con lei e Giorgia Meloni.
0: Chi
1: dai.
0: Se ne frega, sto parlando monopacciono.
1: Ah, dei monopattini.
0: Monopacciono.
1: Assolutamente veritiera anche quella.
0: No,
1: di notizia.
0: Non è vero. Voi esagerate, fate cose piccole, fate cose grandi,
1: ma
0: non
1: senso?
0: Si capisce mai. Perché voi fate zucchini, Salvini, Targhini
1: c'è?
0: Per motorini.
1: Ma non è
0: che
1: vero.
0: Schifo che fate voi. Fate cose piccole. Poi dall'altra parte fate peperoni, balconi, meloni.
1: Meloni.
0: Fate tutte
1: sì.
0: cose grandi,
1: sì.
0: ma non si capisce mio. Perché.
1: Le dice qualcosa Meloni?
0: Non mi dici niente. Tornando in monopacciano, monopacciano serve il casco.
1: Certo, è obbligatorio.
0: Ma io non casco. Non casco.
1: No, il casco
0: io
1: in testa, non è che deve cadere.
0: Io lo userò in Groenlandia.
1: Ah, per favore.
0: Per girare Ciuccia, Groenlandia, per fare stretto di Ormuz a nuoto.
1: Sì.
0: E per comprare Bitcoin. Faccio questo. Fai. Tu vuoi venire a fare queste cose?
1: No, no,
0: me?
1: Grazie.
0: In due, tanto voi andate in due su monopaccio.
1: Sì, anche in tre certe volte.
0: Anche in tre certe
1: sì.
0: volte. Fai le cose in tre tu?
1: No, però può capitare.
0: Porto vabbè. Melania.
1: Melania Trump, sì. se porta Melania magari
2: smettetela immediatamente.
0: Sporcaccione, questo è sporcaccione, lui, sporcaccione. Noi adesso dici cosa, poi fai altra pagliaccio italiano, spaghetti mandolino, tu mano?
2: No, grazie, grazie presidente, è stato un piacere sentirla.
0: Allora, tra pochi dico io che c'è possibilità di portare a casa cose importanti, giusto?
2: Certo, esatto, ci sono dei regali importanti da fare.
0: Bello, molto bello, ciuccio bene?
1: Ciuccio benissimo,
0: no, quella
1: sì,
0: è già in fonda.
3: Gli scombriccolati del

0: sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Mi presento per l'ennesima volta. Sono sempre io, il dottor Totò Spataro, inventore e fondatore dell'AIPA, Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati. Cosa fanno i paremiologi? Studiano i proverbi e li modificano, perché sono vecchi oramai. Perché sono stati creati in periodi in cui non c'erano le macchine volanti.
2: Vabbè, gli aerei, che sono le macchine volanti?
1: Non lo so, non le conosco. Vabbè. Per esempio, tra il dire e il fare,
2: sì, c'è di mezzo il mare.
1: Ma no, c'è di mezzo il ci sentiamo. Rimaniamo in contatto, restiamo d'accordo così. È cambiato.
0: Ci aggiorniamo.
1: Chi fa da sé?
2: Fa per tre.
1: Ma no, fa un gruppo WhatsApp per dirlo a tutti. E sono cambiate le cose. Lontano dagli occhi?
0: Lontano dal cuore.
1: Ma no, vicino nelle storie di Instagram.
2: È così.
1: L'ultimo, se non mi sapete aggiornare questo, io vi caccio dall'Associazione Italiana Paremiologi Aggiornati.
2: Va bene.
1: Il bel tacer
2: non fu mai scritto.
1: Ma no, il bel tacer non fu mai iscritto al registro degli indagati.

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Agricola, solo il meglio della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Cosa succede?
2: Che cosa succede? Che cosa succede? Che andiamo in Sicilia perché sta eruttando l'Etna. Eccolo lì. Ha mangiato
3: pesante.
2: Sì.
3: Vi chiedo scusa. Perché ho mangiato pesante ieri sera.
2: La pasta alla norma.
3: Fosse nella norma. Non c'era niente nella norma. L'arancino da 40 kg.
2: Lo so.
4: Buona.
2: La cipollina, oh, l'arancino. Il cavallo arrostito.
3: Mamma mia, sarà stato il cervo bollito.
2: Ma che
3: non lo
2: fatto?
3: So che è stato. Comunque, poi dopo pranzo e dopo cena...
2: Che hai fatto?
3: Ho ripreso a fumare.
2: Ahia.
4: Ecco, ecco, non va bene.
2: Il pennacchio bene. Di 1,5 km.
3: Ma quale pennacchio? Il pennacchio ce l'avevi tu. Io non ho un pennacchio, molto di più.
2: Ancora.
3: Avete una gasezza?
4: No.
3: Un digestivo?
2: No.
3: Altrimenti
4: si
3: quali...
2: Un amaro.
4: Faccia un amaro.
3: No, sì. Non si può fare l'amaro.
2: Sì, dai, fatti un amaro.
3: Ti faccio un amaro?
2: Sì, dai, che poi così poi erutti tutto di un colpo e basta.
4: Sta ingurgitando l'amaro. Deve andare in vacanza la gente, sì. Ha bisogno di atterrare a Catania, sì. Nella
3: basta.
4: Sicilia bedda, e c'è bisogno
3: la
4: di
3: Sicilia bedda.
2: Sì, basta, c'è.
3: Bedda la Sicilia.
2: No, ancora.
5: Gli scombriccolati.

0: Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai che si parte con le risate!
1: Buongiorno! Buongiorno di voi, eccoci qua, buongiorno di voi.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto al nostro grande magazzino, pronto per tutte le offerte. Tu è venuto per cercare, ti stavo ascoltando radio, perché noi qui in negozio ascoltiamo radio, no?
3: Ah, bravo.
1: Radio Nambelone.
2: Sono cinesi, quindi ascoltano Nambelone. Buongiorno, sì. Wang Chao, giusto?
1: Wang Chao, il tuo nome.
2: Sì, Wang Chao. Sto cercando, perché me l'ha suggerito la Manu Doriani, un bel mantello dell'invisibilità.
1: Non li troviamo, li abbiamo appoggiati da qualche parte, ma noi li vediamo
2: più. Ma no, dai! E quindi non vendono proprio tutto.
1: No, noi abbiamo, solo che non troviamo.
2: Vabbè, allora ho bisogno anche di una sveglia.
1: Capito, sono reparto B.
2: Reparto B? Ma mi sembrano un po' finiti.
1: No. Quello è orologio che urla.
2: Cosa fa? Chicchirichì?
1: Esatto, è gallo. Tu metti vicino a letto, lui fa chicchirichì, stesso lavoro.
2: Vabbè, avete una ciabatta per cortesia?
1: Una ciabatta, numero?
2: Ma cosa? Una ciabatta elettrica, dai.
1: Ah,
2: su.
1: Scarpa concorrente, sì.
2: Senti, allora, una bilancia, mi serve una bilancia.
1: Persone o arance?
2: Per pesarmi,
1: allora
2: dai.
1: Allora specchio, pesa meno, costa meno. Dai.
2: Oh, mamma mia. Dai. Una cornice.
1: Per foto?
2: Ma no!
1: C'è scritto sì, però.
2: Sì, ho sbagliato riga.
1: Sì, sbagliato riga. Allora. Per foto?
2: Allora, avete una prolunga?
1: Avete una prolunga? Quanto prolunga?
2: 3 metri.
1: Cammini di 3 metri con la presa.
2: Mamma mia, una candela, basta.
1: Romantica, romantico blackout.
2: Blackout.
1: Ah, romantica costa uguale.
2: Vabbè, mi arrendo, basta. Ah,
1: capito. Cosa dai, dimmi.
2: No, fai domani. Devo dirla io, cosa hai capito?
1: E oggi tu compra domani.
2: Oggi non compro niente.
1: Perfetto, ecco. Come sempre, cliente soddisfatto. Grazie. Però dobbiamo fare più distanza tra una riga e l'altra, perché sennò non vede.
3: Non vede niente.
1: Tu vuoi comprare occhiali?
3: No! Io voglio la sveglia che urla.
1: Te la porto domani.

0: fine di questa prima ora insieme, fischiettando, vi dico no problem, perché tra pochissimo ce ne sarà un'altra. Stati lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: dopo le 11.
1: Radio Number One Notizie.
2: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Bollino rosso Firenze e Perugia. Nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio. Alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
3: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
4: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere.
5: Buongiorno a tutti, bentrovati.
4: Parliamo di digital e customer experience. Quali novità avete apportato in tal senso per venire incontro ai nuovi metodi di prenotazione dovuti ai mutamenti in ambito tecnologico?
5: Sempre di più sono le persone che si avvicinano al mondo delle crociere. Sempre di più si intravede la voglia di andare a bordo per di una nave dalle 2 fino alle 121 notti, per esempio per una World Cruise. Quindi è giusto dare una corretta risposta a tutti coloro che magari preferiscono da sempre andare in agenzia di viaggio. Noi ne abbiamo 7.000 partner che ci vendono, così come chi invece vuole una soluzione molto più tecnologica. Da qui il lancio lo scorso mese di un nuovo sito internet molto più semplice, molto più accessibile e molto più attento alle esigenze dei nostri crocieristi.
4: Quando si parla di qualità come concetto chiave di un'azienda, in effetti questo deve riguardare un po' tutti gli ambiti, quindi avere un'esperienza digitale più coinvolgente sicuramente aiuta tanto nella scelta dei potenziali clienti.
5: Sempre di più i passeggeri vogliono risposte alle proprie domande, che possono essere delle belle cabine, dei itinerari, delle navi nuove oppure delle esperienze di bordo come i nostri tematici. Nella stessa maniera vogliono attenzione quando si entra in un'agenzia di viaggio con un consulente da noi formato, pronto a rispondere a tutte quante le loro richieste, curiosità, così come un sito internet che vada a comunicare la bellezza del nostro prodotto.
4: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi.
3: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
6: Weekend number one.

10:07, sabato 11 di luglio, ciao di nuovo a tutti quanti, seconda ora insieme che passiamo appunto con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio, dalla colazione fino al pranzo, anche per fare gli auguri appunto a Gabro, perché stanno arrivando effettivamente un sacco di auguri. Vi ho ricordato poco fa che potete farli lì anche su Instagram andando sulla nostra pagina, per l'appunto chiocciola Radio Number One, troverete il faccione di Gabro e lì potete sbizzarrirvi. 393 444 0444. Chi ci manda anche una fotografia dalla Sardegna? No, ma l'invidia è pochissima. Invidia a noi, non sappiamo proprio che cosa sia. No, è giusto, sicuramente tante persone che sono in partenza proprio durante questo weekend per godersi la prima settimana di ferie. Non temete, non temete, piano piano arriveranno per tutti. New Light ora.

magari l'abbiamo utilizzato chi più chi meno, in realtà tutti lo utilizziamo molto molto tempo, che sia uno che sia l'altro, sarebbe carino a questo punto mandare una mail. No, sai, ho passato negli ultimi anni X

avviso che ti dice effettivamente quante ore l'hai utilizzato durante la giornata, o comunque a volte ti fa il recap anche di quella che è stata la settimana precedente. A volte arrivano delle notifiche sull'utilizzo della settimana precedente dove io vorrei lanciarlo e scappare dall'altra parte. Che colpa ne ho?

0: Ci sono i Maroon 5 su Radio Number One. Ascoltiamo subito una nota vocale.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto. Con il mio solito palestra appena finito, direzione casa. Attuale. E sono pienamente d'accordo con te. Meta dovrebbe esercire noi utenti di Facebook e Instagram, che sfogliamo.
0: Davvero.
1: Ciao.
0: Assolutamente sì. Grazie a te per aver mandato questa nota vocale. Comunque io sto già preparando una mail, una bella mail, la mando a nome di tutti quanti. Allora,
2: Weekend Number One.
3: The Weekend
2: con Radio Number One. L'estate 2026 è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Alfa, Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è

rallentamenti anche all'uscita di Carugate, quindi in questo caso prestate massima attenzione. Come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.

Quindi per la Commissione europea Meta avrebbe violato il Digital Service Act e rischia per l'appunto ora una multa da 10 miliardi di euro, quindi sicuramente non stiamo parlando di spicciolini. Poi c'è chi scrive al 393-444-0444, sicuramente insomma per chi ha così tanti soldi in paragone sarebbero i nostri 10 euro, non lo so se si tratta addirittura di cifre che di cui non si sente poi la mancanza una volta in cui spariscono. Certo che andare effettivamente poi a vedere quanto tempo passiamo sui social è sempre un qualcosa che secondo me ci, la,

scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Quanto tempo utilizzate i social, compreso WhatsApp? Perché siamo sempre lì a dire no, vabbè, ma WhatsApp, no ragazzi, è comunque un social che ci

effettivamente anche girando qua e là per strada si vedono sempre più persone che non sono attente a quelli che possono essere i pericoli, ma sono sempre lì con questo telefonino a fare storie, fotografie, insomma a riprendere anche momenti della vita. Tra poco continuiamo ad approfondire questo tema molto importante. Intanto ascoltiamo gli

0: ci fermiamo per un istante, subito dopo torniamo con un disco che ci riporterà nel 1978.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Entriamo io, me e da altri guai.
1: Io, me e da altri guai è la canzone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. A tra poco.
2: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, un minuto dopo mezzogiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da Champagne a Roberta Saint-Tropez Twist. Alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città Bollino Rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
2: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
4: Weekend number one.

Maledetto me, fulminacci, mezzogiorno e sei minuti. Apriamo questa terza ora insieme con me, Virginia, fino alle due. Arrivato il momento ufficiale del Che cosa bolle in pentola. Sì, erano due settimane che non lo facevamo. Quindi subito da recuperare le vostre ricette, che possono essere semplici, difficili, giuste o sbagliate, perché qua si premia anche l'errore. Al 393-444-0444. In palio per il più creativo, come sempre, un abbraccio con il wifi. Vedi questi potenti mezzi di comunicazione che ci permettono di essere uniti in qualsiasi circostanza. Quindi aspettiamo i vostri messaggi qua su Radio Number One. Ora, David Guetta, sia Flames.

andrò da nessuna parte, ma mi sono ripromessa che cucinerò il meno possibile per riposarmi. Allora, mi sembra sicuramente un buon punto di partenza, soprattutto perché chi ovviamente cucina quotidianamente, costantemente, magari anche per più persone, dopo un po' la fatica si fa sentire, al di là del piacere, perché comunque può essere un'attività sempre molto bella, molto apprezzata, anche che ti fa un po' liberare la mente, però una certa anche la mente vuole andare in vacanza. 393-444-0444 per continuare a condividere le vostre ricette con noi, semplici, difficili, giusto o sbagliate, ok? Tutto pronto? Tutto pronto, soprattutto le regole.

0: Dua Lipa, ritorniamo tra pochissimo, mi raccomando, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

nei prossimi giorni. Come sempre, le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno e 25 minuti qua in diretta su Radio Number One in questo sabato 11 di luglio. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok e chiaramente YouTube chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica e non solo, perché è proprio lì che potete andare a recuperare interviste esclusive di tutta la bella gente che ci è venuta a trovare in questi mesi. Quindi se vi siete persi qualcosa, perché no, c'è il podcast e per l'appunto potete riascoltare. Non solo, utilizzando anche i nostri social e seguendoli troverete anche delle curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno. E sì, dalla mattina prestissimo con la combriccola fino alla chiusura della giornata con Luchino e Gabro.

parecchi anni, e quindi ha detto: sai, organizziamo una festa per salutare tutti i colleghi, ringraziarvi di questi anni bellissimi che abbiamo passato insieme. Ma un altro collega imbottisce di lassativo i brownies per la festa, appunto, dell'altro collega, per la festa d'addio, ed è finita in una tragedia vera e propria, in un'emergenza water, WC, chiamatelo un po' come volete, avete capito, no? Ecco, vi risparmio i dettagli per ora. Major Lazer.

zio di un collega, ma dentro quei dolci avrebbe nascosto dei lassativi. Quindi inizialmente può sembrare una cosa in realtà simpatica, però in realtà dietro si nasconde un motivo molto molto grave, perché questa dipendente poi di 47 anni è stata licenziata dopo aver tentato quello che le autorità hanno definito un grave episodio di manomissione alimentare. Quindi il fatto è avvenuto in uno studio di ingegneria negli Stati Uniti, dove i rapporti tra la donna e il collega non erano dei migliori. Quindi capita a tutti, no, di avere un collega che magari ci sta particolarmente antipatico. Da qui

0: Essential, c'è Sombra su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo con un disco che ci porterà nel 1999. State lì.
1: Weekend Number One.

0: Questo sa di felicità.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia più tardi qua su Radio Number One, subito pronti a ritornare nel 2026 con la novità di Tommaso Paradiso. Questa è da ascoltare cantando a squarciagola. Agitare Coca-Cola.

0: Mahmood, fresco vincitore tra l'altro del nastro d'argento. Mahmood che sta avendo un successo clamoroso soprattutto in India grazie alla colonna sonora di un film dove lui ha interpretato una nuova canzone, quindi un Mahmood totalmente internazionale e pieno di belle notizie in questo periodo. Lo abbiamo sentito in chiusura del nostro weekend number one di oggi. Adesso io vi lascio a Stefano Federici, alla nostra Play One, e come sempre ci sentiamo domani dalle 14 alle 18 sempre e solo qui su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro uno splendido sabato sera, ragazzi, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: The weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Buona serata a tutti voi, questa è Radio Number One, sono le 18.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Scarica l'app di Radio Number One. Disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Play One, i brani più trasmessi della settimana.
0: In questo secondo weekend di luglio su Radio Number One tornano le 40 canzoni più trasmesse della settimana, torna la Play One, buon sabato pomeriggio, benvenuti, mettetevi comodi, sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con una nuova classifica nella quale perderemo 4 canzoni, Where Is My Husband di Ray, se ne esce anche Ossessione di Samurai J, Blanco ed Elisa con Ricordi e Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, ci saranno 4 nuove entrate e alla numero 1 scopriremo se ci saranno ancora gli Another con Tell to You oppure qualcosa è cambiato anche all'interno della top 10. Prima della numero 40 le canzoni che potrebbero entrare a far parte della Play One forse sabato prossimo. La prima è dei Backstreet Boys, Bottle Up.

Sono tornati i Backstreet Boys e l'hanno fatto con questo pezzo intitolato Bottle Up, che è incluso nella colonna sonora del film d'animazione Paw Patrol da Dino Movie, tra l'altro in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi ad agosto. E pensate che il videoclip di questa canzone ha superato le 100.000 visualizzazioni su YouTube in poche ore. Complimenti ai Backstreet Boys, candidati magari la settimana prossima ad entrare a far parte della Play One, come questa canzone intitolata Home in the Dark di Miles Smith.

Tienimi tra le braccia nell'oscurità, questa è la nuova di Miles Smith, cantautore britannico che abbiamo conosciuto dai tempi di Stargazing. Ogni due o tre mesi abbiamo un pezzo nuovo all'interno della nostra classifica e Home in the Dark è candidata ad entrare a far parte magari la settimana prossima di un nuovo appuntamento Play One, come questa di Stella Lifty e Boston.

Boston ce l'ha cantato Stella Lefty, pseudonimo di Stella Lefkowski, cantautrice americana esplosa proprio in questo 2026 grazie a questo successo che è diventato virale sui social. Siete su Radio Number One e questa era l'anteprima della Play One. Possiamo aprire ufficialmente la nostra classifica partendo dal fanalino di coda alla numero 40 in questo secondo weekend di luglio. Troviamo lei, Malika Ayane, con Animali Notturni.

0: notturni.
1: Animali notturni, Malika Yan, con questo brano che venne pubblicato in formato digitale e streaming il 25 febbraio di quest'anno, singolo che è stato ripubblicato poi in disco in vinile 45 giri come lato A e una versione interpretata con il trio francese Dovelliana nel lato B, ed era la numero 40 della Play One. Alla 39 della nostra classifica ci sono i Temper City con Self Aware.

0: South Aurora, i Temper City. Tra l'altro questo è il singolo di debutto di questa band alternative rock israeliana, i Temper City, appunto, che si sono trasferiti in America e a Los Angeles producono le loro canzoni. Siete su Radio Number One e dopo questa canzone che è diventata virale, tra l'altro grazie all'app di condivisione video TikTok, tra pochissimo ascolteremo alla numero 38 la prima nuova entrata della Play One, il nuovo di Tommaso Paradiso. State qui.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Play One.
1: I brani più trasmessi della settimana.
2: In questo secondo weekend di luglio torna la Play One, bentornati nel live del sabato sera di Radio Number One. Ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana, abbiamo detto qualche minuto fa 4 nuove entrate, in arrivo la prima delle 4, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
3: Ma che

Agitare Coca-Cola ci sta con questo caldo. Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, pubblicato alcuni giorni fa come secondo estratto dalla riedizione del terzo album in studio Casa Paradiso, un brano dal sound tipicamente estivo che contiene un omaggio alla storica promozione del Como nel campionato di calcio. Siete su Radio Number One e questa era la prima delle quattro nuove entrate, con Tommaso Paradiso direttamente alla numero 38 della Play One. Alla 37 invece un tedesco che conosciamo bene, Nico Santos con All Time High.

Time High, questa è la canzone che uscì qualche mese fa, firmata Nico Santos, producer tedesco, guadagna 2 posti, canzone che risale alla numero 37 della Play One. Come ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Alla numero 36 c'è Taylor Swift che perde 2 posti rispetto a sabato scorso con Hope Light.

Hoplite, lei ha un potere pazzesco, colei che riesce a cambiare il PIL americano grazie al merchandising, ma soprattutto ai live, ai concerti. Taylor Swift con questa canzone presente ormai da tempo all'interno delle 40 canzoni più trasmesse della settimana. Su Radio Number One, la Play One continua, restiamo in America con il prossimo artista, il suo nome è Somber, artista tra l'altro giovanissimo con la sua nuova canzone intitolata My Body Is Ready.

My body is ready, il mio corpo non è pronto. Queste sono le parole della nuova di Somber, direttamente alla numero 35, questo giovanissimo artista americano che è pronto a scalare anche la nostra classifica ufficiale che trovate qui su Radio Number One ogni sabato sera dalle 18 alle 21. 4 sono le nuove entrate, 2 le abbiamo ascoltate, tra pochissimo la terza, ma prima Bob Sinclair e Kaiza alla numero 34 con I Can Wait.

0: Il suono dell'estate 2026 con il DJ che non ne sbaglia una, francese. Lui è Bob Sinclair, questa volta ha scelto Kaisa, artista canadese alla quale ha affidato la voce di questa I Can Wait, appena sentita qui su Radio Number One, posizione 34 della Play One, tra pochissimo alla 33, la terza nuova entrata con Madame.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 8 sa di felicità.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
5: Bentornati nella Play One, su Radio Number One trovate le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Buonasera a tutti, ben arrivati, ben arrivate. È tempo di ascoltare insieme a voi la terza nuova entrata alla 33, Madame con Mamma.

Nuova di Madame con un significato che prende spunto dal celebre gioco della Margherita per descrivere i dubbi, l'incertezza di una storia d'amore moderna, e nel testo l'artista confronta i sentimenti di una relazione con i concetti di successo, denaro e finzione, finendo poi per considerare l'amore stesso come una sorta di sfida. Madame direttamente alla numero 33 con Mama non mama, la terza nuova entrata. Ne resta una ad ascoltare che troveremo alla 30, ma adesso è tempo di ascoltare la numero 32, tra l'altro stabile come la settimana scorsa, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.

Una voce delicatissima dalla Gran Bretagna, Olivia Dean, con questa canzone intitolata So Easy to Fall in Love. Stabile come la settimana scorsa, alla numero 32, siete su Radio Number One, c'è la Play One con Stefano Federici, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. E adesso un pochino di musica latina, Loco Loco di Gordo e Rainier Zonnewald, numero 31.

Te dico Loco Loco, una delle canzoni più suonate nei clubs italiani e non solo, questa di Gordo e Reinier Zonnwald, intitolato Loco Loco, numero 31, stabile come 7 giorni fa, non è salita e non è scesa, è lì ferma alla numero 31 della Play One. E adesso la numero 30 con Gianna Nannini, che nel 1979 la cantò per la prima volta, nel 2026 è tornata con Marrakesh e questa è la quarta e più alta nuova entrata dalla Play One, America. Cercherò.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 20.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

Material Lover, che voce delicata, ed è diventata famosa proprio per questa sua particolare voce, spesso paragonata alle connazionali Adele e Amy Winehouse. Sienna Spyro, che ha iniziato la sua carriera artistica nel 2021 pubblicando contenuti sulla piattaforma TikTok. Era Material Lover, la numero 15, stabile come la settimana scorsa, alla numero 15 della Play One. Alla 14 in salita Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo.

In tanti questa notte partiranno, hanno la valigia pronta, beati loro, con Karol G e Manu Chao, abbracciamo quelli in partenza, era Viajando por el Mundo, appena sentita qui su Radio Number One, numero 14 in salita, questa coppia formata da Karol G e Manu Chao. Alla 13, Mick con Beautiful Freaks. Yes.

Beautiful Freaks è il secondo singolo della cantautrice britannica Mick, il suo vero nome è Giorgio Mick, pezzo che venne pubblicato a fine maggio del 2026 sotto l'etichetta BMG, brano che segue il fortunato debutto tra l'altro dell'artista con la hit Fabulous rilasciata a gennaio di quest'anno. Era la numero 13 con Mick in salita dalla 29, Beautiful Freaks. La Play One continua, siamo alla 12, salgono i Pinguini Tattici Nucleari dalla 20 con Sorry, Scusa, lo siento.

Non ne sbagliano una anche nell'estate 2026, una hit di successo per i Pinguini Tattici Nucleari con questa canzone che guadagna 8 posizioni appena sentita qui su Radio Number One. Sorry, scusa, lo sento. Siete nella Play One, il sabato dalle 18 alle 21 la nostra classifica ufficiale vi aspetta in FM, DAB e App. La prossima è di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Numero 11. Stare

0: Tu cosa fai questa sera? La nuova canzone di Noemi, più 6 rispetto a 7 giorni fa, dalla 17 sale alla numero 11. Piccolo break, ma state qui perché tra poco su Radio Number One apriremo le porte alla top 10 della Play One. Ripartiremo dalla numero 10 con Francesco Gabbani e Summer Funk.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: One,
1: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più programmate e trasmesse della settimana. Apriamo le porte alla top 10, siamo alla numero 10 con una canzone che guadagna 15 posti rispetto a 7 giorni fa. È Summer Funk di Francesco Gabbani.

L'estate 2026 è anche l'estate di Francesco Gabbani, tornato con Summer Funk, canzone che guadagna 15 posizioni rispetto a sabato scorso nella classifica di Radio Number One, numero 10 della Play One. Alla 9 in salita dalla 24, Dito nella piaga con Businessman.

Lui è un vero businessman, guadagna 13 posti rispetto alla settimana scorsa nella classifica ufficiale di Radio Number One, Dito nella Piaga, con questa canzone che sale alla numero 9, entrata di diritto nella top 10 delle 40 più suonate. Siamo alla numero 8, in discesa dalla 2, scendono dal podio i norvegesi di Bausa con Magnetic.

Te stanno uscendo, chi si sta dirigendo verso delle pizzerie, ristoranti, locali per festeggiare ovviamente con gli amici il sabato e il weekend, e questa è la canzone giusta. Dalla 2 alla 8, Magnetic di Bausa, meno 6 rispetto alla settimana scorsa per uno dei pezzi del momento, una delle canzoni più suonate anche in discoteca. Alla numero 7 sale Irama, torna la musica italiana qui su Radio Number One con Cabana.

Cabana, latineggiante, Irama in quest'estate 2026, altra canzone in salita, entra di diritto Irama nella top 10, direttamente alla numero 7 della nostra classifica ufficiale. Ne restano 6 prima di scoprire chi ci sarà sul gradino più alto del podio. Alla numero 6, dalla 3 in discesa, il progetto australiano Tame Impala, Dracula.

0: Dracula, il singolo del gruppo musicale australiano Tame Impala, che venne pubblicato addirittura nel settembre del 2025 come terzo estratto dal loro quinto album in studio Dead Beat, canzone che abbiamo sentito alla numero 6 della nostra classifica. Piccolo break e tra pochissimo qui su Radio Number One nella Play One, le prime 5.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. Ne restano 5 prima di scoprire chi ci sarà sul gradino più alto del podio. Ci sono Jovanotti e Alfa in discesa dalla 4 con Buon Vento nella Play One alla 5.

Buon vento a tutti, anche quelli che ci ascoltano con l'app dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Calabria. Buon vento, beati voi che siete lì nelle zone più belle d'Italia. Salutiamo anche gli amici dalla Sardegna che ci stanno ascoltando da Cagliari. Era la numero 5 con Jovanotti Alfa, buon vento, meno 1 rispetto a 7 giorni fa per un'altra hit dell'estate 2026. Saliamo alla numero 4, dalla 7, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Un'altra voce delicatissima è questa di Olivia Rodrigo in salita alla numero 4 più 3 per Drop Dead. Siete su Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni sabato sera a quest'ora ci sono le più suonate della settimana. Siamo alla numero 3, c'è Annalisa che riguadagna due posti e risale sul gradino più basso del podio dopo alcune settimane con la sua canzone estiva. Quando

Amori che nascono, ma soprattutto amori che finiscono durante l'estate, colpa anche di questa canzone di Annalisa, intitolata Canzone estiva, che riguadagna due posti, risale alla numero 3. Alla 2, dalla 14, Jungle, The Wave.

Un'altra canzone adatta per l'aperitivo, per un relax mentale quasi completo, è questa di Jungle, più 12 rispetto a 7 giorni fa per The Wave, appena sentita qui su Radio Number One. E adesso, signore e signori, non ci resta che salire sul gradino più alto del podio per celebrare gli Another, riconfermati il pezzo più trasmesso e suonato da Radio Number One durante questa settimana. Loro sono un duo di DJ e producer olandesi e questa è la loro canzone, Tall to You.

0: Told to You dall'Olanda, il pezzo più trasmesso e suonato ma anche ballato in disco questa settimana. Sono gli Another, numero uno delle 40 canzoni più trasmesse della settimana con Told to You. La Play One tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One alle ore 18, io invece lunedì con la Play One a partire dalle 2 del pomeriggio. Da Stefano Federici è tutto, buon weekend!
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, Luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è